0: 사도 벨라 짱 벨라 짱 마티나 전 알사도 io trovato l'invasor
1: o partigiano portami via o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao partigiano portami via e mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sui montagna. Oh bella ciao, ciao, ciao, ciao. E seppellire la sui montagna.